Che andò di nei nat no bes dot vina kater sa Maria tet non vi papes.

0: Si tradite esto.
1: Musica UA.
2: So, Abigati, Futurotani, Abigati per torni sciperi, Abigati per futuro, Abigati per scuola.
1: Scandinavian Albania Radio.